ay ci di jaje fal bu bax la technicien du jour sama rek ji Céline Noël Diop mané ko ci wax sa mbax way du wañ ci ta mbax dara

gambien na ma doudou mbay marché tirene ngi wacc ba zéro wa marché tirene mang leen di nuyu